0: choro
1: nikire choro
0: enchangolo
2: remayam
3: yashe olani ningoni langle mayen fm amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bula irore yokte nyaro lo moni liune bega mayan iri worgle weli no emo arena bo ormosori ormosori aye mayen fm ewangan olosho
4: Incorrocchio Lomon de Mayen FM.